mascelle temporal, lo shampoo fatto con potassa bicromata ed un fazzolettone intorno al parietal. Così da un giorno all'altro divenni una vedette, la stampa e la TV parlavano di me, gli scheletri che sono in fondo un po' blasé, sentendosi snobbati

fa pubblicità e questi gran campioni di scienza e serietà, guardando un premolare, decisero da lì che possedevo certe precise facoltà, per cui non c'era più mammifero così. Adesso devo dire che non c'è abilità a farmi come sono, è stata la fortuna. Sono stato costruito per le rotondità del petto di Lulù, tondo come la luna. Han detto che a quei tempi vivevo in qualche crotto, han detto tante cose, tante malignità, che ero tutto peloso ed ero nudo sotto, mentre avevo una villa

casa come se fosse colpa mia. Signora nostalgia, se vuoi saperlo veramente, non me ne importa un accidente dei tuoi ricordi e così sia. Signora nostalgia, pian

Signora nostalgia, scusami tanto se oramai con l'aria antica che ti dai provo per te idiosincrasia. Signora nostalgia, voglio sentire

voi, ma non sarà domani. Si dovrà seguir la sorte e me ne andrò lungo la strada dove attende.